Da vecchia essen bopperi sa scierse niere bacher, pristi fatte parier sloiere gannu rogge.